Alucci panorama da chugaya Alucci panorama di sugaluma Na clapeng le pengle na tagi sugaluma.

chifa kwanga. Mano nyasembo, nyasembo, nyasembo. Mano mbita rosinga.